0: Τη μουσική επέλεξε η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali